Sono Giuseppe Alongi da Ribera e ascolto Radio Margherita perché mi dà una sensazione di festa, di armonica fusione globale, per cui il palpito creato che viene a muovere il battito di tanti cuori in ascolto, oltre al benessere che arreca, ci fa sorgere la viva, continua speranza di un mondo nuovo, pieno d'amore. Radio Margherita.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Angela da Napoli. Cuofano saglie e cuofano scendo. Non pensare a niente, dai, lascia passare tutto.
4: Sono Carmelo da Noto, provincia di Siracusa. Il mio proverbio è questo: quando giove di mattina, ti dà coffa e bosumina. Ma quando giove di vespre e di notte, mattina a casa e pulizia di scarpe. Traduzione: quando piove di mattina, prendi la bisaccia e vai a seminare. Ma se piove di vespre o di notte, tornatene a casa e pulisci delle scarpe, che non c'è niente da fare perché la pioggia è dura.
5: Proverbio calabrese: penna nera passava l'umara, penna bianca manca ciumara. Cioè, per una bruna ha passato attraversato il mare, per una bionda neanche la fiumara.
6: Fing che taglia te, mbrazzinzin taglia te. Finché io non ti avrò, in braccio e sulle ginocchia ti avrò.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto.
7: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 2:53.
1: Cesare Cremonini, la fine del mondo.
2: Vorrei partire.

0: Io mi chiamo Mauro, chiamo da Capua, provincia di Caserta, e ascolto Radio Margherita perché è una radio che ci fa sentire giovani.
1: Radio Margherita ti fa sentire giovane anche a Capua.
2: Eros Ramazzotti, un nuovo amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 3:30.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Aspettatemi, disse l'ultimo dei moicani.
1: L'angolo del sorriso.
2: Se tu scoprissi che tuo marito ha un'altra donna, cosa faresti?
3: Come minimo le romperei il bastone e le rapirei il cane pastore.
2: Cane in che senso?
3: Solo una cieca potrebbe andare con mio marito.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ma in una banca del seme cosa danno di interessi?
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

La salute inizia da gesti semplici come lavarsi le mani. Una buona igiene è il primo scudo contro malattie e infezioni. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 3 e 52 minuti.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Allora, sono Roberto, chiamo dalla Sardegna e ascolto Radio Margherita, perché quando lavoro faccio meno fatica.
2: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
3: Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
4: Questa

0: l'indovinello del giorno.
1: Che cosa si muove senza lasciare la minima traccia? La risposta è l'ombra.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Regina. Oggi è l'onomastico di Regina. Il nome ha origine germanica e significa signora dominatrice. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 settembre del 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, prima squadra di calcio in Italia. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore cresce dove c'è rispetto. Lo scioglilingua di oggi è: tre tacchi corti sopra un corto tacco. E adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Le grandi storie d'amore si dividono in due categorie, quelle sfortunate e quelle infelici. Il consiglio della nonna di oggi è: un sistema per tagliare le cipolle senza piangere è quello di tagliarle sotto il getto di acqua fredda.

0: vicina, miliardi di anni fa, la rotazione terrestre era più rapida e le giornate erano molto più brevi. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: guardasigilli. Guardasigilli. Voce formata da guarda e sigilli. Significato: ministro di grazia e giustizia.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Angela di Bari. Il proverbio è, in dialetto barese, u picca vanz u assa mang, cioè se uno si sa ben gestire col poco poi ci sono gli avanzi, invece col molto non c'è neanche quello. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Condividere tutto dei propri figli online è un diritto dei genitori o una violazione della loro privacy? L'infanzia ha diritto a crescere senza occhi indiscreti. Proteggiamola anche dal web.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Alex Britti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 5 e 48 minuti.
0: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Dino Cacciatore. Il viaggio prosegue verso Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, e lì troviamo Sabino De Gisi, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, per fare gli auguri a Aurora La Fauci. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Bagheria, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Giuseppina Montana. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Parabita, in provincia di Lecce, e abbracciare Mario Guido. Infine, il nostro viaggio si conclude a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, con gli auguri per Mario Di Martino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

Un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
2: anni.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Ti ricordi più i nostri 15 anni?
2: Vicini di casa, 15 anni.
4: 16 anni, non devi piangere mai così.
2: Giuseppe Di Stefano, 16 anni.
5: 18 anni ed era lì, col volto ancora da bambino, eppure uomo.
2: Dalida, 18 anni.
6: Quando io avrò 64 anni.
2: Cugini di campagna, 64 anni.
7: Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Rabat.
2: Max Pezzali, gli anni.
8: I tuoi 20 anni sono come stelle.
2: Sergio Endrigo,

0: anni 60.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Azzurro.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 6 e 34 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Regina.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Avete recentemente usato degli antibiotici per rivitalizzare l'organismo dopo la cura? Un rimedio naturale e utile è quello di assumere per circa un mese, la mattina a digiuno, del lievito di birra disciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Questo provvederà a rinforzare e rigenerare la flora batterica indebolita.
0: I consigli della nonna.
1: Le vecchie spugne sono intrise di grassi e hanno un aspetto triste? Non gettatele. Potete rigenerarle facilmente lasciandole in ammollo in un litro d'acqua a cui avete aggiunto del succo di limone. Se sono molto usurate, ripetete l'operazione. Infine sciacquatele e torneranno come nuove.
0: I consigli della nonna.
1: Volete regalare dei fiori? Fate attenzione perché ognuno ha un proprio significato. Non regalate ortensie, simbolo di freddezza e distacco, o narcisi, simbolo di egoismo. Evitate la lavanda, simbolo di diffidenza, e le rose gialle, simbolo di gelosia. Assolutamente proibiti anche i tulipani viola, che indicano una storia d'amore ormai al capolinea. Per il resto, sbizzarritevi come volete e ricordate che i fiori sono un dono gentile, sempre gradito.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Francesco De Gregori, Pablo. Mio padre.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 6:55.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Cerda, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Giuseppe Di Blasi. Il volo prosegue verso Londra, in Inghilterra, dove l'aereo porta gli auguri a Giulia Maria Somesan. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Caltanisetta per festeggiare Sabrina Piazza. Di nuovo in volo. Destinazione Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Nunzio Domenico Cipolla. Ultimo atterraggio a Palermo e gli auguri vanno a Annalisa Firetto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Daniele Pace, Piccire.
3: Piccire, te volesse navo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Desideravo far conoscere a chi non sa che partecipando a un seggio in qualità di scrutatore si percepisce soltanto 126 euro. Il lavoro, per quanto mi concerne, è stato di 33 ore, considerato che si è lavorato pure la domenica e serata notturna. Facendo la suddivisione, 126 euro per 33 ore viene 4,20 euro all'ora. È lo Stato che ti impegna per questo importo, però se lo facesse un privato sarebbe attaccato per sfruttamento, dato che non è una paga equa.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Regina.
2: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: ancora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: L'intelligenza artificiale può aiutare l'umanità, ma senza etica rischia di danneggiarla. Non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Guidiamo la tecnologia con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mina, non credere.
3: No.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 7 e 51 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Dino Cacciatore. Il viaggio prosegue verso Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, e lì troviamo Sabino De Gisi, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, per fare gli auguri a Aurora La Fauci. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Bagheria, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Giuseppina Montana. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Parabita, in provincia di Lecce, e abbracciare Mario Guido. Infine, il nostro viaggio si conclude a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, con gli auguri per Mario Di Martino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Bartolo da Scicli, volevo rispondere all'amico di Lecce Città, il quale diceva che nel codice della strada mancava la multa per le marmitte rumorose. Esiste l'articolo, è che non si fa rispettare, e questo è l'appello: fate rispettare tutti i motorini, le macchine che hanno cambiato la marmitta e non è quella omologata, allora fategli la multa, perché esiste. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
6: Tre canzoni.
5: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Anna Oxa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Anna Oxa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. A lei, Donna con te, Parlami.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 8 e 24 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: In Germania l'ultradestra dell'AfD trionfa nel voto in Sassonia, è oltre il 44% ma senza la maggioranza assoluta. Un risultato storico, il cancelliere Merz si deve dimettere, dice la leader del partito, Alice Weidel. Si dimezza la CDU, ora al 18%, crollano gli altri partiti. Preoccupazione a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra, Salvini e Vannacci salutano la vittoria dell'AfD, pessima notizia invece per l'altro vicepremier Tajani. Terminata a Kiev la missione di Witkoff e Kushner, reduci dall'incontro con Putin a Mosca. Gli inviati di Trump intravedono spiragli di trattativa. Zelensky precisa, le questioni territoriali vanno discusse tra leader. Kimi Antonelli, il re della Formula 1, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni, la sua gioia.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
2: È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 settembre.

0: Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore cresce dove c'è rispetto. Lo scioglilingua di oggi è: tre tacchi corti sopra un corto tacco. E adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Le grandi storie d'amore si dividono in due categorie, quelle sfortunate e quelle infelici. Il consiglio della nonna di oggi è: un sistema per tagliare le cipolle senza piangere è quello di tagliarle sotto il getto di acqua fredda. Adesso l'indovinello del giorno. Chi dice d'essere figlio di tuo padre e di non essere tuo fratello? La risposta è tua sorella. Ed ecco la curiosità del giorno. Un giorno sulla Terra non è sempre durato 24 ore. Quando la Luna era molto più vicina, miliardi di anni fa, la rotazione terrestre era più rapida e le giornate erano molto più brevi. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: guardasigilli. Guardasigilli, voce formata da guarda e sigilli, significato ministro di grazia e giustizia.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Angela di Bari, il proverbio è in dialetto barese: u picca vanz tua sa mang, cioè se uno si sa ben gestire col poco poi ci sono gli avanzi, invece col molto non c'è neanche quello. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Gino Paoli. Il cielo in una stanza.